parte della marcia, da destino domani. Sono potenza del motore e la triada da 6 metri.